0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: E in questa stanza?
0: Certo! A noi la cena è generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione, Luca.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio! Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti starmi

gamba fremì, da guardie bianchi rosa, in rosa te la luoca sarà ancora posa. La mia affremì, da guardie bianchi rosa, in rosa te la luoca sarà ancora posa. Sotto nel raschir le froa, sotto nel raschir le froa, donato meno il rebo. Sotto nel raschir le froa, sotto nel